0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: Oh, e la ragione?
1: La ragione più qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potria si star meglio in altro loco.

0: che c'è di nuovo?
1: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forastiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susannetta,
0: di
1: me medesima, la speranza che annobi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura che gli prende di te, della tua sposa.
0: Guarda un po', che carità pelosa!
1: Sì,

0: tener da me certe mezz'ore diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E mei non è pentito, e par che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace. Che caro signor conte, ci voglia divertire, trovato avete. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, Figaro Bello.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

parte schermendo, l'arte adoprando, i capuncendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, i capuncendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

se dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio,
1: odi. No, non ho nulla.
0: Due parole. Sai che ambasciatore

0: A te Basilio tutto già disse.
1: Senti.
0: Se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: Okay.
0: Esci di alcun Lorenzo.
3: Che ti lasci qui solo?
2: Che brava dama il sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi porrò.
3: Non vi ce l'ho.
0: Vati e cerca che parla.
3: Oh,

0: Credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia! Un impostore è questa?
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. E quella... Canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico e l'altrui nulla dico. E per voi... Madama! A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia. E se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia!
1: Condenato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vengo, a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un pelo.
2: Che dicono tutti?
0: Oh, bella!
1: Uccidi!
2: Cosa sento? Posto andate e schiacciate il seduttor.

camerino. Scioglier trovai rinchiuso picchio ma pre barbarina paurosa fuor dell'uso io dal muso in

0: Pancho. Ah, cosa vencio?
1: Ah, crude stella.
0: Ah, meglio anch'io. Onestissima signora.
1: Ma cadendo di peggio.
0: Capisco come va.
1: Giusti idee che mai sarà.
0: Così canto il cielo, non c'è alcuna.

0: sì, in traccia al posto di Figaro volate, io vo che in vela.
1: Dio, che senso, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercederle grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e d'allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e d'allora l'idea

0: questa commedia?
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
2: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama, il dritto non ve più. Cosa si brama? Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che un vostro dono illimata servo coprir di questa. Simbolo d'onestà, candida vesta, diabolica astuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, ma non senso sì onesto, ma non merito per questo né

Io voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi.

0: qual meditate?
1: Egli ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio.
2: Fin domani.

0: male. Inaspettavo il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
1: Guardati prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canza in un punto il tuo destino. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, delle belle curvando il riposo. Narcisetto, adoncino d'amor, delle belle curvando il riposo. Narcisetto, adoncino d'amor.

sicur. Non ti affrai, quel penna qui, quel cappello, quella fiora, quell'aria trillante. Non ti andrai, farfallone amoroso, dotte sur, dotti

per montagne, per valloni. Con le nevi dei solioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non ti avrai quei pennacchi, non ti avrai

Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor.

0: non posso stare in pena per questo. Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
1: Possibile, allora?
0: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
1: Finiscila una volta.
0: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di potenziar Marcellina. Questo è tutto l'affare.
1: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio, Sissiglio.
0: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo a un amante voi destre.
1: C'è il cassetto ad un uomo si geloso.
0: Ancora meglio, così potrebbe più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti e porgli in testa che la moderna festa che gli di fare a me tenta altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
1: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
0: Aspetta! Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece mi sembrata. Questa è l'unica strada onde non so, sorpreso da Madonna, sia costretto a far poi quel che si brama.
1: Che ti par? Non c'è mai il nostro caso. Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
0: Dico il conte alla caccia per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto cherubino vi mando.